0: Time. Radio Pola Notizie.
1: Sono le 11, buongiorno dal programma italiano, con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
2: Bentrovati. Il premier Andrej Plenković sarà oggi in visita di lavoro a Mostar, accompagnato da alcuni ministri e dal sottosegretario per i croati residenti all'estero, Zvonko Milas. Nel programma figurano le visite al campus universitario di Rodoč, all'ospedale clinico universitario e al teatro nazionale croato di Mostar.
1: Durante la visita saranno inoltre assegnati contratti di finanziamento nei settori del turismo e dello sport, del lavoro e delle politiche sociali, dell'edilizia e del patrimonio statale, oltre a fondi destinati ai croati residenti fuori dalla Croazia. I ministri della difesa e degli esteri dell'Unione Europea si riuniscono a Wicklow in Irlanda per discutere della guerra in Ucraina e della situazione in Medio Oriente. Al centro dei colloqui il sostegno a Kiev, compreso il prestito europeo da 90 miliardi di euro e la cooperazione nel settore della difesa.
2: Si parlerà anche dei circa 210 miliardi di euro di beni russi congelati in Europa e di nuove sanzioni contro Mosca. Per il Medio Oriente l'attenzione sarà rivolta alla crisi di Gaza, al Libano e alla sicurezza marittima. Sono 38 milioni di euro messi a disposizione in Croazia per favorire l'energia pulita nelle abitazioni. Le domande per i contributi potranno essere presentate da domani alle 9 esclusivamente online.
1: I fondi serviranno a sostenere l'installazione di impianti fotovoltaici, pompe di calore e, novità di questo bando, anche sistemi di accumulo e batterie per l'energia solare. Il contributo coprirà fino al 50% delle spese ammissibili e potrà arrivare al 70% per le famiglie a rischio di povertà energetica.
2: È salito a oltre 1000 il numero delle vittime delle devastanti alluvioni che hanno colpito l'Himalaya tra Nepal e Tibet. In Nepal i morti sono 1007. Altre 16 vittime sono state registrate in Tibet dalle autorità cinesi.
1: Il bilancio potrebbe aggravarsi ulteriormente nei prossimi giorni. In Nepal i dispersi sono quasi 4600, mentre in Tibet proseguono le ricerche di circa 550 persone.
2: A Pola è stato inaugurato il nuovo asilo comunale Sisplatz, una struttura moderna che da oggi accoglierà 120 bambini. Sono 7 le sezioni, 3 per il nido e 4 per la scuola dell'infanzia. L'edificio, distribuito su 2 piani, dispone di una cucina in grado di preparare 120 pasti al giorno, di un salone multifunzionale e di spazi per il personale.
1: All'esterno ci sono 700 metri quadrati di verde, con zone ombreggiate e un'area protetta per il gioco. Il parcheggio conta 28 posti auto, 2 dei quali riservati alle persone con disabilità. E oggi il sindaco di Pola, Peja Grbin, presenta le modalità con cui i cittadini potranno usufruire di 1000 ore di parcheggio a tariffe agevolate. Si tratta di una delle principali promesse fatte da Grbin durante la campagna elettorale.
2: Il meteo prevalentemente soleggiato con nuvolosità variabile. Localmente, soprattutto lungo la costa, non si escludono piogge o rovesci accompagnati da temporali, più probabili al confine con la Slovenia e sul mare aperto.
1: La bora soffierà debole o moderata, mentre nel sud dell'Istria sarà più forte. Nel pomeriggio il vento ruoterà da nord-ovest a sud-ovest. Temperature massime tra 30 e 32 gradi.
2: Grazie per l'ascolto. Prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Isabel Vidaice e Italo Banco.
2: L'inflazione in Croazia torna a crescere. Ad agosto ha raggiunto il 4,1% su base annua contro il 3,9% registrato a luglio. È la prima accelerazione dopo 3 mesi consecutivi di rallentamento. A pesare maggiormente sono stati i costi dell'energia, saliti del 17,4%, mentre i servizi sono aumentati del 7,2%.
1: Più contenuti rincari di alimentari, bevande e tabacco, cresciuti dello 0,1%. Secondo Eurostat, l'inflazione armonizzata in Croazia si è attestata al 3,7%, al di sotto di quella registrata in diversi paesi dell'Unione.
2: Sabato 5 settembre il premier Andrej Plenković non parteciperà alla manifestazione Marcia per la Lika, Marcia per la Croazia, organizzata a Zagabria contro lo scandalo dei rifiuti legalmente smaltiti. Il premier ha spiegato che sarà in Italia per una conferenza. Noi ci occupiamo di risolvere i problemi, non di protestare, ha dichiarato Plenković.
1: La protesta, promossa dall'iniziativa civica Gospice La Nostra Casa, chiede risposte e interventi sulle decine di migliaia di tonnellate di rifiuti abbandonati legalmente, in particolare nell'area di Gospic. Il governo assicura che il problema è reale e che sono in corso le procedure per la bonifica dei siti coinvolti.
2: La Croazia stanzia 6 milioni di euro per demolire nei prossimi 3 anni le costruzioni abusive in tutto il paese. L'appalto riguarda abitazioni, garage, capannoni e strutture realizzate illegalmente, ma anche moli e altre opere lungo la costa. Solo nel 2025 sono state rimosse 586 costruzioni abusive. Dal 2019 invece i provvedimenti di demolizione sono stati oltre 6.600.
1: L'ispettorato statale affiderà i lavori a imprese specializzate. L'obiettivo è accelerare l'esecuzione delle demolizioni, soprattutto nelle aree costiere dove l'abusivismo edilizio resta particolarmente diffuso. È stato dichiarato lo stato di calamità naturale per l'incendio che il 13 agosto ha colpito l'area di Omish Almissa. La decisione è stata presa dal presidente della regione Spalatino-Danata, Blaženko Boban, e fa scattare un termine di 8 giorni per la presentazione delle richieste di risarcimento. Secondo le prime stime, i danni complessivi ammontano a circa 110 milioni di euro.
2: Il sindaco di Pola, Peja Grbin, ha presentato il nuovo sistema che garantirà 1.000 ore di parcheggio a tariffa agevolata, una delle promesse della sua campagna elettorale.
1: La tessera costerà 37 euro e 50 all'anno e permetterà a chi ha la residenza a Pola di parcheggiare in tutte le zone, ad eccezione delle aree Holders Only e del grande parcheggio di Carolina. Nella prima zona sarà possibile parcheggiare per un massimo di 2 ore, mentre nella seconda e terza zona non ci saranno limiti di tempo.
2: Per usufruire dell'agevolazione sarà necessario scaricare un'applicazione dedicata che permetterà anche di controllare in ogni momento le ore utilizzate e quelle ancora disponibili. L'entrata in vigore è prevista per l'inizio di novembre. A Dignano aumentano i contributi per l'acquisto di quaderni e materiale didattico per l'anno scolastico 2026-27. La città ha deciso di portare il valore dei buoni da 40 a 70 euro per gli alunni dalla prima alla quarta elementare e da 70 a 100 euro per quelli dalla quinta all'ottava classe.
1: La misura, finanziata con 40.000 euro, è destinata alle famiglie con figli iscritti alle scuole di Dignano, Gallesano e Fasana. I genitori dei bambini residenti a Dignano che frequentano altri istituti dovranno presentare la domanda entro il 31 ottobre.
2: Per il resto della giornata, prevalentemente soleggiato con nuvolosità variabile, vento moderato da sud-ovest, temperature massime tra 30 e 32 gradi.
1: Grazie per l'ascolto, prossima edizione il giornale radio delle 16.30.
3: Now we're going to Quando. Are you want a Quando? Vestange proche, get up again for you this time around. Let's go. Dance together. One more time.

0: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.

Sono le 16.30, ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, con voi Italo Banco. I titoli delle principali notizie: l'inflazione torna a crescere dopo 3 mesi di rallentamento. Rifiuti illegali, il premier Plenković non parteciperà alla protesta di sabato a Zagabria. La Croazia stanzia 6 milioni di euro per demolire nei prossimi 3 anni le costruzioni abusive in tutto il paese. Pola, 1000 ore di parcheggio agevolato per i residenti. Università Juraj Dobrila, le opportunità del Dipartimento di Italianistica. Il meteo per il resto della giornata prevalentemente soleggiato con nuvolosità variabile, vento moderato da sud-ovest, temperature massime tra 30 e 32 gradi. Domani tempo in parte soleggiato con il passaggio di nuvolosità moderata. Nelle ore centrali della giornata possibili locali rovesci sull'area del Monte Maggiore. Soffieranno venti deboli o moderati da nord-ovest e bora. Temperature minime tra 13 e 20 gradi, massime tra 30 e 33 gradi.

0: L'inflazione in Croazia torna a crescere. Ad agosto ha raggiunto il 4,1% su base annua contro il 3,9% registrato a luglio. È la prima accelerazione dopo 3 mesi consecutivi di rallentamento. A pesare maggiormente sono stati i costi dell'energia, saliti del 17,4%, mentre i servizi sono aumentati del 7,2%. Più contenuti rincari di alimentari, bevande e tabacco, cresciuti dello 0,1%. Secondo Eurostat, l'inflazione armonizzata in Croazia si è attestata al 3,7%, al di sotto di quella registrata in diversi paesi dell'Unione. Sabato 5 settembre il premier Andrej Plenković non parteciperà alla manifestazione Marcia per la Lika, Marcia per la Croazia, organizzata a Zagabria contro lo scandalo dei rifiuti legalmente smaltiti. Il premier ha spiegato che sarà in Italia per una conferenza. «Noi ci occupiamo di risolvere i problemi, non di protestare», ha dichiarato Plenković. La protesta, promossa dall'iniziativa civica Gospice la nostra casa, chiede risposte e interventi sulle decine di migliaia di tonnellate di rifiuti abbandonati illegalmente, in particolare nell'area di Gospice. Il governo assicura che il problema è reale e che sono in corso le procedure per la bonifica dei siti coinvolti. La Croazia stanzia 6 milioni di euro per demolire nei prossimi 3 anni le costruzioni abusive in tutto il paese. L'appalto riguarda abitazioni, garage, capannoni e strutture realizzate illegalmente, ma anche moli e altre opere lungo la costa. Solo nel 2025 sono state rimosse 586 costruzioni abusive. Dal 2019, invece, i provvedimenti di demolizione sono stati oltre 6.600. L'ispettorato statale affiderà i lavori a imprese specializzate. L'obiettivo è accelerare l'esecuzione delle demolizioni, soprattutto nelle aree costiere, dove l'abusivismo edilizio resta particolarmente diffuso. Sono 38 milioni di euro messi a disposizione in Croazia per favorire l'energia pulita nelle abitazioni. Le domande per i contributi potranno essere presentate da domani alle 9 esclusivamente online. I fondi serviranno a sostenere l'installazione di impianti fotovoltaici, pompe di calore e, novità di questo bando, anche sistemi di accumulo e batterie per l'energia solare. Il contributo coprirà fino al 50% delle spese ammissibili e potrà arrivare al 70% per le famiglie a rischio di povertà energetica. È stato dichiarato lo stato di calamità naturale per l'incendio che il 13 agosto ha colpito l'area di Omish al Missa. La decisione è stata presa dal presidente della regione Spalatino-Dalmata, Blaženko Boban, e fa scattare un termine di 8 giorni per la presentazione delle richieste di risarcimento. Secondo le prime stime, i danni complessivi ammontano a circa 110 milioni di euro. Da domani in vigore le nuove tariffe dei carburanti in Croazia, con ribassi soprattutto per il gasolio. Il diesel costerà 7 centesimi in meno al litro, il gasolio blu scenderà di 11 centesimi, mentre il gas diminuirà di 2 centesimi al chilo. In lieve controtendenza la benzina, che aumenterà di 1 centesimo al litro. Le nuove tariffe, fissate dal governo per contenere l'aumento dei prezzi, resteranno in vigore fino a lunedì 7 settembre. Il presidente del blocco dei pensionati uniti, Milivoj Špika, lancia una provocazione al premier Plenković: vivere per un mese con circa 760 euro, l'importo di una pensione media croata. Secondo Špika sarebbe il modo migliore per capire le difficoltà quotidiane dei pensionati e la perdita di potere d'acquisto causata dal rincaro della vita. Il leader sindacale contesta così la narrazione del governo sulla crescita di salari e pensioni e chiede aumenti strutturali, non bonus una tantum. La sfida Plenković, conclude Špika, resta sul tavolo. Viva un mese come un pensionato croato. In ambito locale, il sindaco di Pola, Peggia Grbin, ha presentato il nuovo sistema che garantirà 1.000 ore di parcheggio a tariffa agevolata, una delle promesse della sua campagna elettorale. La tessera costerà 37,50 euro all'anno e permetterà a chi ha la residenza a Pola di parcheggiare in tutte le zone, ad eccezione delle aree holders only e del grande parcheggio di Carolina. Nella prima zona sarà possibile parcheggiare per un massimo di 2 ore, mentre nella seconda e terza zona non ci saranno limiti di tempo. Per usufruire dell'agevolazione sarà necessario scaricare un'applicazione dedicata che permetterà anche di controllare in ogni momento le ore utilizzate e quelle ancora disponibili. L'entrata in vigore è prevista per l'inizio di novembre. A Pola è stato inaugurato il nuovo asilo cittadino Sisplatz, una struttura moderna che da oggi accoglie 120 bambini. Sono 7 le sezioni, 3 per il nido e 4 per le scuole dell'infanzia. L'edificio, distribuito su 2 piani, dispone di una cucina in grado di preparare 120 pasti al giorno, di un salone multifunzionale e di spazi per il personale. All'esterno ci sono 700 metri quadrati di verde, con zone ombreggiate e un'area protetta per il gioco. Il parcheggio conta 28 posti auto, due dei quali riservati alle persone con disabilità. Con l'avvicinarsi del nuovo anno accademico, vediamo quali opportunità offre il Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Pola. Dai corsi di laurea triennale e magistrale ai percorsi interdisciplinari, fino agli scambi internazionali e alle attività pratiche. Un'offerta rivolta a chi vuole approfondire la lingua, la letteratura e la cultura italiana. Servizio di Isabel Vidaic.
1: 3 anni per la laurea triennale, altri 2 per la magistrale. E questa è la struttura del percorso di italianistica dell'Università di Pola, dove lo studio della lingua italiana si accompagna a quello della letteratura, della linguistica, della traduzione e della cultura. Il corso di laurea triennale a indirizzo unico prevede 6 semestri e 180 crediti formativi. Il percorso può poi proseguire con la laurea magistrale biennale, altri 4 semestri e 120 crediti. Ma l'offerta è più ampia. L'italianistica può essere studiata anche nell'ambito di percorsi bicurricolari, in combinazione con discipline come coratistica, inglese, giapponese, storia, archeologia o latino. C'è inoltre il percorso che unisce cultura e turismo a lingua e cultura italiana. E per chi vuole specializzarsi ulteriormente c'è anche il percorso post laurea in traduzione nell'ambito del bilinguismo croato-italiano, della durata di 1 anno e 60 crediti formativi. Non solo lezioni in aula. Il programma comprende attività sul campo, viaggi di studio, scuole estive internazionali e corsi di perfezionamento. La capodipartimento di italianistica, Martina Damiani.
2: Organizziamo ogni anno numerose attività che spaziano dalla settimana della lingua italiana nel mondo a serate cinematografiche, presentazioni di libri, lezioni tenute da professori e studiosi provenienti da diverse università italiane e non solo. Ogni anno gli studenti hanno anche la possibilità di partecipare a diverse uscite didattiche durante le quali visitano capitali europee ma anche città italiane. Negli ultimi anni siamo stati a Torino, a Roma, mentre a breve visiteremo anche Padova.
1: Tra le possibilità offerte agli studenti c'è anche la mobilità internazionale. Per gli studenti della magistrale c'è inoltre la possibilità di conseguire una doppia laurea in collaborazione con l'Università per Stranieri di Perugia.
2: Ogni anno abbiamo fino a 3 studenti che arrivano dall'Italia. Anche i nostri studenti vanno in Italia, a Perugia, spesso approfittano della possibilità di uno scambio Erasmus, quindi anche prorogano il soggiorno a Perugia. Per quanto riguarda gli studi, loro seguono, diciamo, 2 semestri in Italia, 2 semestri da noi a Pola e poi devono scrivere 2 tesi, quindi con 2 relatori diversi.
1: E accanto allo studio ci sono le occasioni per mettere in pratica quanto appreso. Attività di traduzione nell'ambito di manifestazioni culturali, collaborazione all'organizzazione di conferenze e seminari, incontri con studiosi e professionisti e partecipazione a pubblicazioni studentesche. Nel corso dell'anno il Dipartimento organizza inoltre conferenze, lezioni e laboratori con ospiti provenienti dall'Italia e dall'estero.
2: Diamo alla magistrale il tirocinio dove gli studenti possono, diciamo, seguire per una 30ina di ore in tutto l'attività di diverse istituzioni della nostra comunità nazionale italiana. Faccio un esempio concreto: quest'anno 4 studenti hanno, diciamo, aiutato a sistemare la biblioteca della comunità italiana di Gallesano. Abbiamo anche da quest'anno un contratto con la regione istriana, dove i nostri studenti possono tradurre dei testi dal croato all'italiano, perché, diciamo, abbiamo anche dei corsi di traduzione e quindi così possono fare, diciamo, delle esperienze pratiche prima di cercare un'occupazione, uno sbocco professionale.
1: Un'offerta articolata dunque che punta a combinare preparazione accademica ed esperienza pratica, lasciando agli studenti la possibilità di costruire un percorso interdisciplinare.
2: Io inviterei i futuri studenti a scegliere Pola, il Dipartimento di Italianistica, perché qui troveranno non solo un valido percorso di studi, ma anche un'occasione di crescita personale e culturale. Non ho nominato, ma abbiamo anche la possibilità di avviare diverse collaborazioni e scambi Erasmus, che possono durare anche un intero anno accademico, quindi i nostri studenti hanno la possibilità anche di viaggiare, di conoscere altre realtà universitarie. Ci sono anche studenti italiani, ma non solo, che arrivano a Pola, seguono con noi le lezioni, svolgono da noi il proprio tirocinio, quindi anche questa è un'occasione preziosa che permette ai nostri studenti di confrontarsi direttamente con i coetanei provenienti da diversi paesi europei.
0: A Dignano aumentano i contributi per l'acquisto di quaderni e materiale didattico per l'anno scolastico 2026-2027.

Domani tempo in parte soleggiato con il passaggio di nuvolosità moderata. Nelle ore centrali della giornata possibili locali rovesci sul Monte Maggiore. Soffieranno venti deboli o moderati da nord-ovest e Bora. Temperature minime tra 13 e 20 gradi, massime tra 30 e 33. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.